0: Botshabela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Awa motolo, awa fantastiki. Awa wena motolo fukuta uya ka mata.

a sepela le yona crush ke crush ya ma 70s ya ma 80s le ma 2000 ya bongo ba re ke the GP of weekend radio the general practitioner go nyaka mmino re a gofa go tshwenya ke bodutu re a walafa go tshwenya ke taba tja mjolo re a walafa arena lo wena ngwana ma ku bona o litile di khoro le moleta di khoro wena o lo motle di ngwana ma motle di wa di koloi tshela tshe di kholo di ndorondoro wena o duji ngwana ma ngwa ya tlhogo wo pa ke tlhogo ba buri tere ba tlo wetela se batle ebile se ba ofele ba kala roe ba sathi. And what's all regularly looked at when I do good worry.

0: Monati, breakfast, Motobel FM.
1: Ha, una jo, una jo, ha, una jo.
2: Le top taps in double tap and tap. Le lilo mato, the pretty lady, tom kibego. Ushate wat no le we tabi so.
3: Ya, o e kwa molotsa no go ra gore bya lo ithomile bya lo le tlogi.
4: Molotsa no ke shale tshogo monna tsene, ke shale tshogo. Wa tsipa re tsena ka gare ga monate wa tsebo fa le re le ka tlhaloganyo. Ya ga go bya le ka motheletsi. Re na le Ali le Marcus mo mogaleng. Ali Marcus ke a le amogela.
5: Ah eh eh dumelang.
3: Eh, aba dumedise ka 11 re go
4: re. Re go re mang ke mang, re go re lentsula mang Ali. O le letsa lo go kae?
5: Sali mo moleji mabukeleng.
4: Aga, Marcus.
5: Yeah, ke le bona le Marcus ra se bechela from Zanini Bulobedi South ga mo Kebabane Village.
3: All right.
4: Yeke di tlhopa. Ali, Team Tebzen, Team Lila.
3: Ga o se bla le se sengwe le se sengwe, na ke bafana bafana. Okay, Tim Tebzen. Give us a little Tim Tebzen. Get Ali over to Marcus.
5: Ali.
3: Alright, Ali.
4: Marcus. Get Tim Laelo.
5: Yeah, Marcus. Tim Laelo.
4: Papa, di arena ira lo kaka kamu. Tebzen, o tswere si shupa na koko kamu.
3: Yeah.
4: Wa se kwa le se kwa kamu kagalen.
5: Yeah.
4: Restiridu. Ora ora na koya ra o ifedile.
5: Okay.
4: Bia tshe kilo tsoma ka Team Tebzen. Re o butsisha dipotsiso tsa gago wa araba go itsaetse bo o re fetela go yongwe ka lebaka la gore ge nna ko ya gago e ka fela gore gore e fetile. Re ya kwana ke re Ali.
5: Yebo.
4: A re tshome Tebzen na go ile. Ali ke mamo president wa FIFA.
5: A itse
4: Tabela FM e tla ba iketseka kae letsatsi la baswa ka la di 16 tsa June 2026?
5: Mo amphakele.
4: Aha, na albinism e ya alafera.
5: Aya la se.
4: Aha, albinism ke bo fokodi bya le ya bela bo bo amago tsheletso ya eng?
5: Ya le tana.
4: Aha, awa ka nnete repetile, repetile. Bona jo tsaya go re ke ba mo president wa FIFA. Sana le nako mona Ali mona.
6: Mo president
4: mo president wa FIFA.
6: Wa FIFA.
4: Ifela o kula ka ba kare. Awa se ora se ona cheka mka tshilingwe tshe u di khone Ali mo president wa FIFA ke ma ke Gianni Infantino.
3: Oh. La le bujo ja la di buima man. Ba ba re khone tlo ba ra ro ke tloma re re bitsa maina a man.
4: A re yo Marcus.
3: Marcus a di tloge mo.
5: Yeah.
3: A re tloge. Marcus bujo ba thoma go re ke dina ga tse kae tsa Africa tseo di tsea go karolo phadishanong ya sebana sa lefase sa 2026 World Cup.
5: I see it.
3: Wana khani.
4: Tebzenu tsiana ako.
3: Re botse gore na dikatsa albinism king go ba dikatsa bo swafe king o di bona bjang?
5: Ga letano. Ke tla bona ke le shi and then le matha bona a bone botse and then le miriri ya bona ke mishi.
3: Aga. Le tjatji le la le sometse la June. Let's bega ka le tjatji la le le fika mo Africa borwa.
5: Ke le tjatji la baswa.
3: Le tjatji la baswa. Okay.
5: Yeah,
3: re ka tjola pele ke re. Tobel FM. E ke tika maragane. Awa, mutjoletse.
7: Ke tsike a bona re ho sa phegisha la le ba le fela. O phegisha la le ba ka mo.
4: Ai, ai, ai.
7: Mara tu ba tsimo mona dinate.
3: Ai.
7: Ya, mara e ka ipontsha hore ya le
3: le se bitse jo mutjoletse.
7: Team Tebzen. Team Tebzen going to be leng ka tsa.
3: Ka tsa taro.
7: Team la le go tshepedi.
3: Ah, bana, e re le boga go ra re o ine mane. Alright, re a go lebogisha Ali. Re bona re botsa la ga go letsa tshile mejwang. Ah, makhasuka ro re la tlhagetse bana.
6: Ah, la ka le mana tike mereko mara.
3: Oh, mushumong.
6: Yebo.
3: Ai bona, tjola pele ka go ipsina ka letsa tshila ga go ka fa wa kere.
6: O lebogana.
3: Re a go leboga, re a go leboga. Ah, ke a bona re mkhotse rena makhasuka e le o reng malatlhile fase. E mo la telefa se fela a re kitbele ka babengeleng re tlo no bua re tjola pele ga re bua fa re go sore tshiko sa bana go tjwa go popping 10 ba re popping 10 le mana he le ra tjola baya re a bua
8: ga re ga di gwetlo tja go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditshelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntshishishega gore dithulaganyo tja poloko tja Clientele di lefa tshelete pele go di iritse 20

lokile magagesho ba rapelisha le fast le ga moga GBV tabela di ntse ga malapenge yeme iphile mata la bakela ba le magagesho re ndo tlhela ga gashwa di tabatsa iri ya le someka boni magopa.

mabo masume be di swai go tema sentaro ja tobele fair ke mo sumotaro go tobele fair.

e gokaganya le rena ka WhatsApp go 071 895 9302. Le palale e tsene ka 12 FM, ona tlo nna FM.